0: mandò otro gruppo a calentare, e la roba colombiana
1: viene porta, la